0: nacionales. Te los ponemos en todas partes.
1: Ponte.
0: Exa FM 100.3 11:28.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Únete al Exa Challenge.
1: Escúchanos todo el día, en todas partes. Ponte.
0: Ponte.
1: Exa FM 100.3 726.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: todo el día. Energía radiofónica.
1: En todas partes.
0: En todas partes. Ponte. Ponte. Ixa FM. 100.3. 1.29.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.